agosto siamo qui al Turmali Delivery e pompiamo nelle casse la musica migliore con Sao Tofao. C'è chi torna da Jesolo, Ivan, Pietro, ciao. Ciao da Anna Rita, Giuseppe, a Giarre. E da

benvenuti al Tourman di Lipari. Siamo in diretta anche questa notte da Lipari, in console Mr. DJ Sao Tufao.

questo in fatto di dance è il disco numero uno dell'estate 2026, uno dei più suonati sicuramente anche qui su RTL 102.5. Buon Ferragosto anche a Bruno e Flavia di Pioltello.

We got to live together. E questo non è che l'inizio. Ogni notte per tutto agosto dal Tourmaline di Lipari.

This is America. Don't catch you sleeping now. In console anche questa notte. Salto Paolo.

ascoltano e ballano con noi dal disco Balcone, in quel di San Martino di Sessa Urunca, provincia di Caserta. Ciao anche a zio Mimmo e zia Uccia e Aurora, la super nipotina.

0: 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tre, quattro, un, due, tre, quattro.
1: No, telecamera. No, no, no, no. Hai rotto il cazzo.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

Francesca e Leo di San Severo stanno andando a Peschici, il Gargano, tutti connessi con RTL 102.5, live dal Turbali del Lipari. Donde sta la discoteca?

0: RTL 102.5 ovunque.
1: Voglio ballare.
0: Salutiamo Gaia, Ale, Ame, Milano.

notte. E in consolto già lo so, c'è Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, so, tu, fao, oh sì.